Le due come noi, non smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.